sei un tutto o scopo es. Alla chiusa mi tentato e mi dai mi ten corrio da sempre.